Siji loro telu tangi bareng. Yo. Anuman tada tromoso senggono tak tada tromoso siji loro telu. Ora tangi-tangi. Loro telu. Sing ngemandu aku pokoke manut ya saku wae. Pangan wong loro.